0: Momentum 2629.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.

Tuma dallan gaida mahadi mai dogon zamani Dr. Mamman Shata Katsina da fatan Allah ya kyautata makwanci mai sauraro barkamu da wannan lokaci daga nan gidan radio Rahma farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 zango na FM da fatan masu sauraro za su yi mana afuwa na rashin kawo muku shirin mace mai neman aljanna tare da Fainusa Balarabe Sawaba da ma malama Fatima Tasalla na Bulisi Bago da fatan za a yi mana afuwa kuma tara wani makon domin jin mu dauke da wani sabon shirin na mace mai neman aljanna

0: Road, Akanet Campsite, Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rahma
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a garinku.

sauraro gidan radio Rama farin cikin al'umma mita 97.3 zango na FM kake tare da mu ina muke shakatawa cikin wannan waka ta so sanadi tare da Muhammad Nagudu da fatan ana jin dadin kasancewa tare da farin cikin al'umma a wannan yammaci

0: Presenter 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku
1: kuma domin ku.

0: at the Netcom site, Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku
1: kuma domin ku.
2: 97.3 Rahama Radio.
3: Kamnan tafi
4: Peter Obu bai taba yabawa ta Abubakar Tafawa Balewa ba, bai taba magana akan Prime Minister tarayyar Najeriya na wancan lokaci.